0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Ti sta bene se passo da te, porto qualche fiore, ti chiedo cose intime. Ti sta bene se provassimo cose nuove anche per te, ti racconto un po' di me.